Con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale, con semana, dale